Sare mare mani da mare da, sare ma sare mani da mare da, sare ma sare mani da mare da, sare da sare sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da, sare da ni mani da mare da